0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Good Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

válida calma.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere in versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Ừ, sao mà xa nhỉ?

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
3: Nuovo bombardamento russo su Kiev. La notte scorsa Mosca ha colpito la capitale ucraina causando almeno 5 morti e 23 feriti, con una sesta vittima nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità locali è stato colpito anche un ospedale pediatrico nella capitale, che sarebbe stato danneggiato. Non è chiaro se ci siano state vittime. Danneggiato anche un edificio di 5 piani. Altre 4 persone sono morte in un altro attacco russo che ha colpito la città di Kherson. Il contesto è una fase della guerra in cui l'Ucraina è a corto di missili intercettori e dunque di sistemi di difesa aerea. Zelensky ha più volte chiesto agli alleati nel corso delle ultime settimane i Patriot necessari a questo scopo.
2: Donald Trump ha annunciato l'inizio di una guerra economica con l'Iran. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente americano nella notte su Truth Social, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere contro il paese. Trump ha però avvertito anche gli stati che fanno affari con Teheran, qualsiasi paese consenta alle sue istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza, dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende, minacce che arrivano dopo che qualche giorno fa è scaduto l'accordo di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran per trovare un'intesa definitiva sulla fine della guerra.
3: L'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indra Jab e chiesto l'apertura di un'indagine penale. La bambina, 5 anni, era stata uccisa dall'IDF a Gaza nel gennaio 2024. La sua storia aveva indignato il mondo dopo la pubblicazione dello scambio durato diverse ore in cui chiedeva aiuto alla mezzaluna rossa palestinese mentre era intrappolata nel veicolo insieme ai familiari morti in un raid. L'IDF aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto e dunque di aver ucciso Ind e i familiari più gli uomini dei soccorsi inviati per salvarla. Una versione questa poi smentita dalle indagini indipendenti del Washington Post e delle Nazioni Unite.
2: È stato arrestato l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ferito la compagna, prima colpendola con una spranga alla testa e poi con un colpo di pistola ad aria compressa alla mano. La donna ferita era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa e chiedere aiuto. L'uomo ancora armato è stato fermato dai carabinieri. Sempre ieri a Cattolica un uomo con accanto la moglie si è gettato con la sua auto nel canale del porto. Il giorno prima era stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale dopo che i carabinieri erano intervenuti per una segnalazione per violenza domestica. Intanto il Ministero della Giustizia ha annunciato che invierà gli ispettori alla procura di Venezia dopo il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dall'accompagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che da altre donne.
3: Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto del treno o dell'autobus. Il ministro Tajani prova a gettare acqua sul fuoco. Ho sentito il ministro degli esteri tedesco, prosegue il dialogo sui migranti, ha detto ieri sera. Ora però il governo teme l'effetto domino, sono circa 80.000 i richiedenti asilo che potrebbero essere trasferiti in Italia.
2: È salito a 314 il numero dei morti nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia il 10 agosto scorso. I feriti sono più di 4.000, mentre sono almeno 260 le persone ancora disperse, mentre proseguono le ricerche dei corpi tra le macerie. Anche in Indonesia continuano le operazioni di ricerca e soccorso del sisma che si è verificato sabato scorso nella parte orientale del paese, causando almeno 73 vittime e 60.000 sfollati. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.
5: Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. La guerra in Ucraina, 5 morti a Kiev, 4 a Kherson. Dopo i raid russi nella notte, il paese a corto di missili intercettori necessari per i sistemi di difesa aerea. Gli attacchi arrivano in un momento delicato anche sul piano politico. Un'inchiesta anticorruzione coinvolge la vice capa dello staff di Zelensky e l'ex ministro della difesa ha chiesto nuove elezioni. L'esercito israeliano ammette di aver sparato sull'auto di Indra Jab e chiede l'apertura di un'indagine penale. La bambina palestinese di 5 anni morta in attesa dei soccorsi era diventata un simbolo della tragedia. Gazawi in Cisgiordania prosegue l'assedio di Kusra. Trump annuncia un isolamento economico senza precedenti contro l'Iran. Le misure al momento non sono chiare, ma il presidente statunitense ha minacciato anche i paesi che fanno affari con Teheran. Altre 2 donne aggredite dai propri compagni a Genova, si salva fuggendo nei boschi. Da Ferragosto sono già 6 femminicidi. Il Ministero della Giustizia manda gli ispettori a Venezia dopo la morte di Tania Terrino, uccisa dall'ex compagno denunciato più volte. Sono le 7:01, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 7:30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina, 8 morti a Kiev, 4 a Kherson. Il paese a corto di sistemi di difesa aerea. Gli attacchi arrivano in un momento delicato anche sul piano politico. Un'inchiesta anticorruzione coinvolge la vice capo dello staff di Zelensky e l'ex ministro della difesa chiede nuove elezioni. L'esercito israeliano ammette di aver sparato sull'auto di Indra Rajab e chiede l'apertura di un'indagine penale. La bambina palestinese di 5 anni morta in attesa dei soccorsi era diventata un simbolo della tragedia dei Gazawi. In Cisgiordania prosegue l'assedio di Qusra, a Radio Popolare la testimonianza di un cittadino. I soldati ci dicono non dipende da noi ma dal governo. Trump annuncia un isolamento economico senza precedenti contro l'Iran. Le misure al momento non sono chiare, ma il presidente statunitense ha minacciato anche i paesi che fanno affari con Teheran. Altre due donne aggredite dai propri compagni a Genova si salva fuggendo nei boschi. Da Ferragosto sono già 6 femminicidi. Il Ministero della Giustizia manda gli ispettori a Venezia dopo la morte di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno denunciato più volte. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev. La notte scorsa Mosca ha colpito la capitale ucraina causando almeno 8 morti e 33 feriti. Secondo le autorità locali è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Non sembrerebbero però esserci al momento vittime. Altre 4 persone sono morte invece in un altro raid russo che questa notte ha colpito la città di Kherson. Il contesto è una fase della guerra in cui l'Ucraina è a corto di sistemi di difesa aerea. Zelensky ha più volte chiesto nel corso delle ultime settimane agli alleati Patriot necessari a questo scopo. Gli attacchi arrivano anche in un momento molto delicato sul piano politico per il presidente ucraino, da un lato per l'operazione anticorruzione che si allarga. Ieri ha coinvolto la vice capo dello staff di Zelensky, che è stata subito licenziata dalla presidente, dall'altro per la sfida lanciata dall'ex ministro della difesa Fedorov, che ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Lorenzo Cremonesi, giornalista della Corriere della Sera, più volte inviato in Ucraina.
1: Secondo i sondaggi pubblicati negli ultime settimane, addirittura Fedorov veniva dato come, insieme a Zaluzhny, a sua volta ex capo di Stato Maggiore, silurato da Zelensky 2 anni fa, era posto in testa ai sondaggi e Zelensky soltanto al 3° o 4° posto. Quindi parlare di elezioni e di supremazia politica e di vantaggio politico per Fedorov poteva avere senso. Il grosso problema è che gli ucraini in grande maggioranza, e questo lo hanno detto i sondaggi fin dall'inizio, sono ben consapevoli che le elezioni in tempo di guerra non si possono tenere. Primo, perché c'è la legge marziale che nega la possibilità di fare delle elezioni durante il periodo bellico. Poi ci sono tanti motivi pratici, come fare per il voto dei militari al fronte, come fare per i milioni di ucraini che stanno all'estero, come fare per i milioni che sono nelle zone occupate, oltre che, questo è l'argomento principe di Zelensky e di chi si oppone alle elezioni ora, elezioni vuol dire divisioni, frazionamento, distogliere l'attenzione del paese e dell'opinione pubblica dalla guerra e innescare delle battaglie politiche interne che indeboliscono il fronte dell'Ucraina. Quindi mi sembra che Fedorov, che ha sempre fatto passaggi molto cauti, si è dimostrato veramente un grande stratega, qui si sia fatto un po' prendere la mano. A me sembra molto difficile che in Ucraina oggi si possa andare alle urne.
0: L'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indra Rajab e chiesto l'apertura di un'indagine penale. La bambina, 5 anni, era stata uccisa dall'IDF a Gaza nel gennaio 2024. La sua storia aveva indignato il mondo per la pubblicazione dello scambio durato diverse ore in cui chiedeva aiuto ai soccorritori, anche loro poi morti nel tentativo di salvarla. L'esercito israeliano aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto e dunque di aver ucciso Ind e i 6 familiari con cui viaggiava, più i paramedici della Mezzaluna Rossa palestinese inviati in suo soccorso. Sentiamo Shawky Senussi.
2: Sono passati 30 mesi, ma questa voce non si è mai spenta. e di Indra Jab, 5 anni, registrata al telefono dai soccorritori della Mezzaluna Rossa mentre intrappolata in un'auto a Gaza City tra i corpi dei suoi familiari, chiedeva aiuto. Quella telefonata racconta più di ogni altra cosa la tragedia dei Gazawi ed è stata immortalata dal film La voce di Indra Jab, premiato al Festival di Venezia. Negli Stati Uniti il suo nome è diventato un simbolo di protesta. Nella primavera del 2024, 3 mesi dopo la sua uccisione, gli studenti della Columbia University occuparono l'edificio Hamilton Hall, che diventò Inns Hall, in suo onore. Il rapper Macklemore gli dedicò una canzone dello stesso titolo, diventata l'inno della mobilitazione contro la guerra. E la sua eredità non si è fermata lì. Da 2 anni la Indra Jab Foundation dà la caccia ai soldati dell'IDF accusati di crimini di guerra. Li scova nei video che loro stessi postano sui social e li denuncia nei paesi dove vanno in vacanza. Tornando alla cronaca, quasi tutti i casi esaminati dalla procura militare israeliana sono stati archiviati. Il suo, per miracolo, rimane aperto. È come se quella voce così fragile ancora oggi fosse l'unica che l'esercito israeliano non riesce a mettere a tacere.
0: E a Gaza proseguono gli attacchi israeliani su base quotidiana. Ieri è stata una giornata particolarmente letale con 10 morti, 9 dei quali vittime di un raid che ha colpito il quartier generale della polizia a Gaza City. I morti nella striscia sono più di 1200 dalla tregua di ottobre e oltre 73.000 dal 7 ottobre 2023. In Cisgiordania invece si sono intensificate le incursioni di coloni. Nel villaggio di Kuser continua l'assedio di 3 famiglie. Una delle abitazioni è ancora occupata dall'esercito israeliano inviato dal governo per allontanare i coloni, che però continuano a minacciare le famiglie sotto la supervisione dei militari. Ascoltiamo la testimonianza di un cittadino di Kuser che ha scelto di rimanere anonimo per motivi di sicurezza.
3: A lot of soldiers in our village. They closed all the area. They said it's.
4: Ci sono moltissimi soldati e tutta la zona è stata chiusa. Hanno dichiarato che è una zona militare, ma lasciano che i coloni si muovano liberamente intorno alle case e tra la gente. Agli abitanti del villaggio invece dicono: è una zona militare, non potete andare ovunque. Inoltre ci sono 3 case sotto assedio. I soldati non permettono a nessuno di raggiungere le 3 famiglie e se dobbiamo mandare loro del cibo ci vogliono 3 o 4 giorni, perché bisogna mettersi in contatto con quello che chiamano Ertibat. È una sorta di ufficio di collegamento tra il governo palestinese e quello israeliano. Quindi dobbiamo passare attraverso questo canale per mandare loro del cibo. 1000 soldati non riescono a controllare 10 o 15 coloni? Questo viene dal governo. A volte ci sono soldati e poliziotti che si comportano bene e ci dicono: non dipende da noi, ci dispiace. Sappiamo che siete brave persone, che non siete voi a creare problemi, ma ci dispiace molto, non dipende da noi, le direttive vengono dal governo.
3: We are very sorry, this is not in our hand, this is in government, this comes from the government.
0: Donald Trump ha annunciato l'inizio di una guerra commerciale, di una guerra economica con l'Iran. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente americano, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere contro il paese. Trump ha minacciato anche ripercussioni per gli stati che fanno affari con Teheran. Qualsiasi paese consenta alle sue istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende. Parole che arrivano dopo la scadenza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e dopo le indiscrezioni della stampa su un possibile attacco dell'Iran alle basi americane in Europa in caso di ulteriore escalation. È stato arrestato l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ferito la compagna, prima colpendola con una spranga alla testa e poi con un colpo di pistola ad aria compressa alla mano. La donna ferita era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino casa, a chiedere aiuto. L'uomo ancora armato è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Sempre ieri a Cattolica un uomo con accanto la moglie si è gettato con l'auto nel canale del porto. Il giorno prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che i carabinieri erano intervenuti per una segnalazione per violenza domestica. E intanto il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori alla Procura di Venezia dopo il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato più volte sia da lei che in precedenza da altre donne. Da Ferragosto ci sono stati già 6 femminicidi, ha denunciato ieri Differenza Donna. Ascoltiamo Paola Di Nicola Travaglini, magistrata di Roma ed esperta dei reati di genere.
5: Le norme a tutela delle donne, il cosiddetto codice rosso, prevede una cosa molto semplice, che una donna che denuncia di essere vittima di violenza domestica o violenza in una relazione stretta, una volta che ha depositato la denuncia, questa deve essere trasmessa immediatamente al pubblico ministero, che deve avere una competenza specifica e una formazione specifica sulla violenza contro le donne e sui fattori di rischio. Deve decidere entro 3 giorni di sentire nuovamente la vittima nel caso in cui ci siano eventuali approfondimenti che deve realizzare rispetto a quanto è stato denunciato, primo. Secondo, deve valutare se ci sono profili per richiedere al giudice una misura cautelare. Questo percorso si chiude con un giudice che in un termine molto breve di alcuni giorni deve a sua volta decidere se applicare o meno questa misura cautelare. La tempestività, l'immediatezza nella decisione è la ragione grazie alla quale le donne vengono salvate o non vengono salvate dalle istituzioni.
0: Il governo Meloni teme l'effetto domino sui cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Dopo Germania e Svizzera, infatti anche l'Austria ha annunciato il loro trasferimento in Italia. Vienna ha già fatto sapere che 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico con le autorità austriache, che hanno fornito ai migranti un biglietto di treno o di autobus. Il ministro Tajani prova a gettare acqua sul fuoco. Ho sentito il ministro degli esteri tedesco, prosegue il dialogo sui migranti, ha detto ieri sera. In Europa sono circa 80.000 i richiedenti asilo che potrebbero essere trasferiti in Italia. Tra meno di una settimana scadrà il taglio delle accise sul gasolio e già ora i prezzi hanno raggiunto i livelli del 4 agosto, giorno in cui il governo ha approvato i tagli delle imposte sul carburante. Il gasolio in autostrada ha raggiunto i 2,17 euro al litro, la benzina sfiora i 2 euro, il tutto mentre centinaia di migliaia di italiani si apprestano a rientrare dalle vacanze. Ascoltiamo Mauro Antonelli dell'Unione dei Consumatori.
6: Purtroppo, diciamo, avevamo chiesto degli sconti maggiori per quanto riguarda il gasolio, quindi noi avevamo chiesto ben più dei 14 centesimi che poi sono stati scontati, e avevamo chiesto proprio perché ci eravamo accorti che il gasolio era a prezzi assolutamente esorbitanti e quindi bisognava scontare di almeno 29 centesimi. La notizia vera è che oggi il gasolio nelle strade normali supera nuovamente la soglia di 2 euro e 10 centesimi. Quindi, diciamo, questo è il dato assolutamente negativo e quindi bisogna che il governo ora intervenga, e ricordiamoci che scade tutto il 24 agosto, quindi ancora in pieno rientro dalle vacanze, e bisogna fare quell'intervento che abbiamo chiesto noi, cioè 29 centesimi per il gasolio e poi la benzina, che se la sono dimenticata completamente l'ultima volta, e noi avevamo chiesto almeno 15 centesimi perché i prezzi sono assolutamente troppo elevati. Ricordiamoci che il governo in questo modo incassa comunque più soldi, si tratta di restituire questi soldi agli automobilisti che li stanno pagando, che dovrebbero tornare dalle vacanze con un po' di soldi.
0: In Cina il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Su Ziain, è stato condannato in primo grado all'ergastolo per una serie di reati finanziari, ne danno notizia ai media cinesi. Il procedimento riguardava anche le società del gruppo, multate per più di 2 miliardi di euro. E ora andiamo negli Stati Uniti, dove continua la serie di affermazioni dei socialisti alle primarie democratiche. In Florida, Angie Nixon ha vinto su Alex Weidman, membro moderato del partito. Sentiamo Michele Migone.
7: Se si pensa alla raccolta di fondi, si può dire che Davide abbia vinto contro Golia. $950.000 per Angie Nixon contro i $16.5 million utilizzati da Alex Weidman. A sorpresa, anche perché non c'erano stati sondaggi alla vigilia, la candidata socialista ha vinto contro il moderato le primarie in Florida del Partito Democratico per un seggio per il Senato degli Stati Uniti. così come in altre vittorie dei candidati socialisti anche lei ha puntato sul porta a porta, sulla mobilitazione degli attivisti e, come in altre primarie, ha ottenuto la vittoria grazie soprattutto al voto dei giovani nelle città, sedi dell'università e più in generale nei grandi centri urbani. Benché abbia aderito ai socialisti solo a giugno e non abbia avuto un endorsement ufficiale da parte dei vertici di questa corrente del partito, la sua affermazione è significativa del momento che stanno vivendo i democratici, della voglia di radicalità che pervade il suo elettorato, soprattutto chi appartiene alla generazione Z. In uno stato dove Trump è di casa e dove ha vinto con un margine di 13 punti percentuali nel 2024, per Angie Dixon sarà molto difficile vincere in novembre contro il candidato repubblicano. Non c'è un sondaggio che lo preveda. Ma in altri stati, decisivi per gli equilibri del Senato, la storia è diversa. In Michigan, per esempio, le ultime rilevazioni danno un lieve ma significativo vantaggio di Abdul El-Sayed contro il repubblicano Mike Rogers. La vittoria del socialista di origine egiziana in uno stato moderato come il Michigan potrebbe essere decisiva per la conquista del Senato da parte dei democratici. Gli altri stati in bilico sono l'Alaska e il Maine, dove ci sono altrettante buone possibilità di vittoria per i democratici, mentre il quarto stato, l'Iowa, potrebbe andare al partito di Donald Trump.
0: Chiudiamo con il tempo previsto per la giornata. Al nord piogge temporali con un netto calo delle temperature. La perturbazione si sposterà in serata poi sulle regioni di centro, mentre al sud il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Ci risentiamo con le notizie alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 attenzione, rallentamenti tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, nella variante di Valico invece c'è un mezzo fermo in galleria tra Badia e Firenzuola verso Firenze. Ci spostiamo in A11, rallentamenti tra Pistoia e Monte Catini e Terme in direzione di Pisa. Passiamo adesso alla Firenze Pisa-Livorno, personale su strada per lavori tra Montopoli, Valdarno e Ponte Terra Ovest in direzione di Livorno. Veniamo a Firenze per i lavori alla rete idrica fino al 24 agosto, chiusa via delle Romite, mentre si segnalano restringimenti di carreggiata in via Almerico da Schio e in piazzale di Porta Romana. Ricordo che oggi è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peretola e Poliziano. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: In Ucraina è salito a 12 il numero dei morti nel massiccio attacco che ha colpito Kiev nella notte. Secondo i media locali, il raid è durato diverse ore ed è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Non sembrerebbero però esserci state al momento vittime. Sono 32 i feriti. Altre 4 persone sono morte invece in un altro raid russo che stanotte ha colpito la città di Kherson. Il contesto è una fase della guerra in cui l'Ucraina è a corto di sistemi di difesa aerea. Zelensky ha più volte chiesto nel corso delle ultime settimane agli alleati Patriot necessari per questo scopo.
0: Donald Trump ha annunciato l'inizio di una guerra economica con l'Iran. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente americano nella notte su Truth Social, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere contro il paese. Trump ha minacciato anche ripercussioni per gli Stati, che faranno affari con Teheran qualsiasi paese consenta alle sue istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza, dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende. Parole che arrivano dopo la scadenza dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran e dopo le indiscrezioni della stampa su un possibile attacco di Teheran alle basi americane in Europa in caso di ulteriore escalation.
1: In Cina il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jiayin, è stato condannato in primo grado all'ergastolo per una serie di reati finanziari. E danno notizie ai media cinesi, il procedimento riguardava anche le società del gruppo, multate per più di 2 miliardi di euro. Secondo quanto accertato dal tribunale, tra il 2016 e il 2021, le società e il loro fondatore avrebbero gonfiato gli asset e nascosto le passività attraverso frodi finanziarie continue e su larga scala. Il tribunale ha definito particolarmente grave la condotta per l'entità delle somme coinvolte, le ingenti perdite economiche provocate e il grave danno all'ordine dell'economia di mercato. La crisi di Evergrande, esplosa nel 2021, era diventata il simbolo dello scoppio della bolla immobiliare in Cina, con ripercussioni a catena su banche, imprese di costruzione e milioni di lavoratori. Il suo collasso aveva fatto temere una crisi finanziaria sistemica, senza però innescare un contagio paragonabile a quello del 2008.
0: È stato arrestato ieri sera in provincia di Genova l'uomo che nel tardo pomeriggio aveva ferito la compagna, prima colpendola con una spranga alla testa e poi con un colpo di pistola ad aria compressa ad una mano. La donna ferita era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino casa e a chiedere aiuto. L'uomo, ancora armato, è stato fermato dai carabinieri. Sempre ieri a Cattolica un uomo con accanto alla moglie si è gettato con la sua auto nel canale del porto. Il giorno prima era stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale dopo che i carabinieri erano intervenuti per una segnalazione per violenza domestica. Intanto il Ministero della Giustizia ha annunciato che invierà gli ispettori alla Procura di Venezia dopo il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altre donne.
1: Il governo teme l'effetto domino sui cosiddetti dublinanti, richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il loro trasferimento in Italia. Il ministro Tajani prova a gettare acqua sul fuoco. Ho sentito il ministro degli esteri tedesco, prosegue il dialogo sui migranti, ha detto ieri sera. In Europa sono circa 80.000 i richiedenti asilo che potrebbero essere trasferiti in Italia.
0: Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore. Al nord piogge e temporali con un netto calo delle temperature. La perturbazione si sposterà in serata sulle regioni del centro, mentre al sud il cielo resterà sereno con temperature in ulteriore aumento. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Bologna c'è un veicolo fermo in galleria tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi, mentre verso Firenze rallentamenti tra Arezzo e Valdarno. Ci spostiamo in A11 in direzione Firenze, c'è un veicolo in avaria e mezzi in lento movimento tra Pistoia e Prato Ovest. Segnalati i lavori sulla Firenze Pisa Livorno, il tratto interessato Montopoli Valdarno, Ponte d'Era Ovest direzione Livorno. E a Firenze lavori alla rete idrica fino al 24 agosto, chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Alberico da Schio e piazzale di Porta Romana. Inoltre oggi è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peretola e Poliziano. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network. Questa mattina insieme a
1: voi. Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Bologna c'è un veicolo fermo in galleria tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi, mentre verso Firenze rallentamenti tra Arezzo e Valdarno. Ci spostiamo in A11 in direzione Firenze, c'è un veicolo in avaria e mezzi in lento movimento tra Pistoia e Prato Ovest. Segnalati lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno, il tratto interessato Montopoli-Valdarno-Ponte d'Era Ovest direzione Livorno. E a Firenze lavori alla rete idrica fino al 24 agosto, chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Alberico da Schio e piazzale di Porta Romana. Inoltre oggi è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peretola e Poliziano. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: In Ucraina è salito ancora a 13 il numero dei morti e a 40 quello dei feriti nel massiccio attacco che ha colpito Kiev nella notte. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, che ha parlato di un raid di vasta portata che ha interessato tutta la regione della capitale ucraina e quelle di Odessa e Chernihiv. Kiev ha dichiarato per domani una giornata di lutto cittadino. La Russia intanto ha rivendicato l'attacco, effettuato con missili e droni, ma sostiene di aver colpito solo obiettivi militari. Intanto Kiev ha ribadito l'appello ai propri alleati sull'invio dei Patriot. Finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace, ha detto Zelensky.
2: Il D-Day economico evocato da Trump contro l'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana e una minaccia per i mercati globali. Sono le parole del ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta all'annuncio di Trump dell'inizio di una guerra economica contro il paese. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, aveva scritto il presidente americano nella notte su Truth Social, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere. Trump aveva minacciato anche ripercussioni per gli stati che fanno affari con Teheran.
3: È salito a 314 il numero dei morti nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia il 10 agosto scorso. I feriti sono più di 4.000, mentre sono almeno 260 le persone ancora disperse, mentre proseguono le ricerche dei corpi tra le macerie. Anche in Indonesia continuano le operazioni di ricerca e soccorso dopo il sisma che si è verificato sabato scorso nella parte orientale del paese, causando almeno 73 morti e 60.000 sfollati. Qui c'è ancora la possibilità di estrarre vivi sopravvissuti. L'ultima è una donna di 84 anni che era rimasta intrappolata sotto un edificio.
2: È stato arrestato in provincia di Genova l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ferito la compagna, prima colpendola con una spranga alla testa e poi con un colpo di pistola ad aria compressa alla mano. La donna ferita era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa e a chiedere aiuto. L'uomo, ancora armato, è stato fermato dai carabinieri sempre ieri. A Cattolica un uomo con accanto la moglie si è gettato con la sua auto nel canale del porto. Il giorno prima era stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale dopo che i carabinieri erano intervenuti per una segnalazione per violenza domestica.
3: Un violento temporale si sta abbattendo sulla Liguria di Levante, dove è stata diramata un'allerta gialla. In un'ora a Chiavari sono stati registrati 103 mm di pioggia. Il comune di Lavagna, a causa degli allagamenti che interessano diversi sottopassi, ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione. Allerta arancione per le forti piogge e per il rischio idrogeologico oggi anche sulla Lombardia. A Bergamo il comune ha chiuso tutti i parchi pubblici. Temporali anche di forte intensità oggi sono previsti su tutto il nord Italia, con un forte calo delle temperature. La perturbazione poi in serata si sposterà sul centro Italia. A sud invece il tempo sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento.
2: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati ancora, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Bologna, rallentamenti tra Incisa-Reggello e Firenze in Pruneta. C'è anche un veicolo in avaria e il traffico è intenso tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Ci spostiamo sulla 11 verso Pisa, materiali sulla carreggiata tra Chiesina Ozzanese e Capannori. Sulla Firenze Pisa-Livorno, un veicolo in avaria, rallentamenti tra Interporto, Toscano Ovest e il bivio con la 12 in entrambe le direzioni. Veniamo a Firenze, per i lavori alla rete idrica fino al 24 agosto chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Almerico da Schio e in piazzale di Porta Romana. Ricordo anche, oggi è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peretola e Poliziano. Non ci sono altri aggiornamenti al momento, è tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
3: In Ucraina sono 13 morti e 40 i feriti nel massiccio attacco che ha colpito Kiev. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, che ha parlato di un raid di vasta portata che ha interessato tutta la regione della capitale ucraina e quelle di Odessa e Chernihiv. Kiev ha dichiarato per domani una giornata di lutto cittadino. La Russia intanto ha rivendicato l'attacco, ma sostiene di aver colpito solo obiettivi militari. Intanto Kiev ha ribadito l'appello ai propri alleati sull'invio dei Patriot. Finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace, ha detto Zelensky.
2: Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. È successo nella notte vicino alla città di Nabatieh, nel distretto di Tiro. Intanto il presidente del Parlamento libanese ha offerto una garanzia personale sul disarmo di Hezbollah a sud del fiume Litani, condizionandolo però alla fine delle operazioni militari israeliane e dell'occupazione del sud del Libano. Il presidente del Parlamento libanese, uno storico interlocutore di Hezbollah, la proposta riportata questa mattina dai media locali non risponde però alle richieste israeliane, che puntano a un disarmo di Hezbollah esteso a tutto il territorio libanese.
3: A Ceuta la polizia sta sgomberando la spiaggia di El Trampolín, luogo dove erano accampati centinaia di migranti arrivati nell'exclave spagnola tra il 30 e il 31 luglio scorso. Lo riporta il Paese, che spiega che l'operazione è iniziata dopo che il governo ha aperto diversi spazi a Ceuta per ospitare 1.800 persone. Le forze di polizia parlano di un trasferimento volontario dei migranti verso queste strutture. Non è chiaro quante siano le persone ancora presenti nell'exclave dopo l'arrivo di massa del mese scorso di circa 70.000 migranti, gran parte dei quali rimpatriati in Marocco. Sono circa 2.000 i minori non accompagnati, su cui l'opposizione spagnola sta facendo una guerra politica, chiedendone l'espulsione al pari dei maggiorenni arrivati a Ceuta.
2: Ha preso il via a Siena il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, chiamato ad analizzare le opzioni strategiche messe a punto dall'amministratore delegato Lovaglio, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA viene riferito in ambienti finanziari. Si troverà a discutere di una doppia operazione, un'offerta di scambio su Banco BPM e un'offerta su Banca Generali, nell'ambito della quale potrebbe entrare in gioco anche la quota del 13,2% di Generali detenuta da MPS attraverso la controllata Mediobanca. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio per resistere all'offerta di Intesa San Paolo figura anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti del Monte dei Paschi.
3: Un violento temporale si sta battendo sulla Liguria di Levante, dove è stata diramata un'allerta gialla. In un'ora a Chiavari sono stati registrati 103 mm di pioggia. Nel comune di Lavagna due persone sono rimaste intrappolate in auto in un sottopasso allagato e sono state salvate dai vigili del fuoco. Allerta arancione per le forti piogge e per il rischio idrogeologico oggi anche nella Lombardia. A Bergamo il comune ha chiuso tutti i parchi pubblici. Temporali anche di forte intensità oggi sono previsti su tutto il nord Italia, con un forte calo delle temperature. La perturbazione poi in serata si sposterà sul centro Italia, al sud invece il tempo sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento.
2: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: pensato di essere una barca su un mare. Non sapevo dove andavo. Ho sognato che il cielo si squacciava. O forse cercava di aprirsi su di me. Ho sognato che c'era stata la guerra delle 11:15. Dopo questo, ho sognato che non ci sarebbe stato più.
1: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati e buon viaggio. Da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1, in direzione di Bologna, code a tratti, il traffico è intenso tra il bivio complanare Firenze Nord e la variante di Valico. Mentre in direzione Roma, veicoli fermi tra Valdarno e Arezzo e tra Valdichiana e Chiusi. Ci spostiamo in A11, rallentamenti tra Alto Pascio e Capannori in direzione Pisa, mentre sulla Firenze Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata segnalati tra Empoli ed Empoli Est direzione Firenze. A Firenze, per lavori alla rete idrica fino al 24 agosto, chiusa via delle Romite, restringimenti in via Albedico da Schio e in piazzale di Porta Romana. Sempre per i lavori, dalle 9 di domani alle 24 del 27 agosto, chiuso il tratto di via Villa Magna, compreso tra via dei Feroni e via delle Sentinelle, per un nuovo allaccio fognario. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: In Ucraina salgono a 15 i morti del massiccio attacco russo su Kiev, colpite anche Odessa e Cherniv. Zelensky ribadisce l'appello agli alleati sull'invio dei Patriot. Ci serve un'adeguata difesa antibalistica. Il D-Day evocato da Trump è una minaccia contro i mercati globali. Teheran risponde alle dichiarazioni del presidente statunitense su un'escalation economica contro l'Iran. Nel mirino di Washington anche i paesi che commerciano con il regime. 5 operai intossicati ad Ancona, 2 sono gravi ma non in pericolo di vita, stavano lavorando con dei solventi per una ditta edile. A Siena il CDA dei Monti dei Paschi, l'amministratore delegato Lovaglio presenta il suo piano per respingere l'offerta di acquisto di Intesa San Paolo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In Ucraina, come sentivate, è salito a 13 il numero dei morti e a 40 quello dei feriti nel massiccio attacco russo che ha colpito Kiev. Si è trattato di un raid di vasta portata, ha detto Zelensky, che è durato diverse ore e ha interessato tutta la regione della capitale e diverse altre città, tra cui Odessa e Cherniv. Tra gli edifici danneggiati a Kiev c'è anche un ospedale pediatrico. Mosca ha rivendicato l'attacco, ma sostiene di aver colpito solo obiettivi militari. A Kiev abbiamo raggiunto Piero Meda, direttore paese per l'Ucraina dell'ONG WeWorld.
3: Verso mezzanotte è suonata la sirena di allerta aerea a Kiev. Ci aspettavamo un grande attacco e ormai erano messaggi che giravano informalmente ma anche formalmente dai canali ufficiali di sicurezza che nelle ultime 48 ore ci si aspettava un attacco massiccio, e a mezzanotte quindi è iniziato l'attacco su Kiev. Come sta succedendo nell'ultimo periodo, dopo pochi minuti sono iniziati gli scoppi perché la difesa controaerea di Kiev non sta funzionando più, i militari ucraini non hanno più i razzi antiaerei patrol, quindi c'è stato il tempo minimo e non tutti ce l'hanno fatta a correre negli shelter, nei rifugi, nelle metropolitane. Continuato fino alle 6 del mattino in diverse zone della città di Kiev, ma non solo, anche in altre zone, in altre città come Odessa, Dnipro, Zaporizhia, Kharkiv, sono stati intercettati veramente un numero molto basso di missili, invece i droni rimane sempre un numero più elevato di attaccati. Si parla di un attacco a un ospedale pediatrico di Kiev, riporta alla luce anche i ricordi degli anni passati di altri attacchi su ospedali, su ospedali pediatrici, sull'ospedale per malattie oncologiche di Kiev, che è una ferita ancora aperta per la popolazione.
2: E gli attacchi, lo sentivate, arrivano in un momento delicato per l'Ucraina sul piano militare. Oggi Kiev ha ribadito l'appello ai propri alleati sull'invio dei Patriot. Finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace, ha detto il presidente Zelensky su questa fase della guerra. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, più volte inviato in Ucraina.
4: La guerra non va bene per nessuno, non va bene per Putin, che vede colpito uno dei cardini della sua politica, cioè l'idea di Putin fin dall'inizio era questa è un'operazione militare speciale, non era una guerra, quindi non andava a impattare la vita quotidiana della popolazione. L'operazione di Fedorov, ma comunque ancora prima di lui, è stata quella invece di attaccare la società civile russa, come di fatto la Russia sta facendo dall'inizio sull'Ucraina. Il fronte di terra è bloccato. Per gli ucraini le cose sono anche per loro altamente problematiche, questi attacchi metodici dei russi contro le infrastrutture energetiche, le infrastrutture civili e sulle grandi città creano enormi problemi interni. E soprattutto l'Ucraina si trova nella totale incapacità di fare da scudo contro i missili balistici. La grande differenza è che gli ucraini ci sono abituati. La società civile russa non è abituata invece a soffrire le conseguenze della guerra sulla propria pelle.
2: Il D-Day economico evocato da Donald Trump contro l'Iran è un diversivo e una minaccia per i mercati globali. Sono le parole del ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta all'annuncio di Trump dell'avvio di una guerra economica contro il paese. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente su Truth Social, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere. Trump ha inoltre minacciato ripercussioni per i paesi che fanno affari con Teheran. L'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indr Rajab e chiesto l'apertura di un'indagine penale. La bambina, 5 anni, era stata uccisa dall'IDF a Gaza nel gennaio 2024. La sua storia aveva indignato il mondo dopo la pubblicazione dello scambio durato diverse ore in cui chiedeva aiuto ai soccorritori, anche loro poi morti nel tentativo di salvarla. L'esercito israeliano aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto e dunque di aver ucciso Ind e i 6 familiari con cui viaggiava, più i paramedici della Mezzaluna Rossa palestinese inviati in suo soccorso. Sentiamo Shawki Senussi. Abbiamo qualche problema con il servizio, siamo... Adesso ve lo proponiamo subito, eccolo.
5: Sono passati 30 mesi, ma questa voce non si è mai spenta. È di Ind Rajab, 5 anni, registrata al telefono dai soccorritori della Mezzaluna Rossa, mentre intrappolata in un'auto a Gaza City, tra i corpi dei suoi familiari, chiedeva aiuto. Quella telefonata racconta più di ogni altra cosa la tragedia dei Gazawi ed è stata immortalata dal film La voce di Ind Rajab, premiato al Festival di Venezia. Negli Stati Uniti il suo nome è diventato un simbolo di protesta. Nella primavera del 2024, 3 mesi dopo la sua uccisione, gli studenti della Columbia University occuparono l'edificio Hamilton Hall, che diventò Ind's Hall, in suo onore. Il rapper Macklemore gli dedicò una canzone dello stesso titolo, diventata l'inno della mobilitazione contro la guerra. E la sua eredità non si è fermata lì. Da 2 anni la Ind Rajab Foundation dà la caccia ai soldati dell'IDF accusati di crimini di guerra. Li scova nei video che loro stessi postano sui social e li denuncia nei paesi dove vanno in vacanza. Tornando alla cronaca, quasi tutti i casi esaminati dalla procura militare israeliana sono stati archiviati. Il suo, per miracolo, rimane aperto. È come se quella voce così fragile ancora oggi fosse l'unica che l'esercito israeliano non riesce a mettere a tacere.
2: 5 operai sono rimasti intossicati questa mattina dopo aver respirato sostanze tossiche all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono stati ricoverati in codice rosse, ma non sarebbero in pericolo di vita. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di una sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura. Oltre alla personale del 118 sono intervenuti sul luogo anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno svolgendo dei rilievi all'interno del cantiere per verificare di che tipo di sostanza nociva e tossica si tratti. A Siena è in corso il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, chiamato ad analizzare le opzioni strategiche messe a punto dall'amministratore delegato Lovaglio, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'offerta pubblica di scambio avanzata da Intesa San Paolo. Sentiamo Andrea Di Stefano.
6: Il tenace amministratore delegato del Monte dei Paschi, dopo aver resistito al tentativo di licenziamento da parte di Francesco Gaetano Caltagirone, ora gioca una scommessa contro l'offerta pubblica di scambio lanciata da Banca Intesa sul Monte. Il CDA in corso online deve approvare un'operazione complessa che si muove su 2 assi, un'offerta pubblica di scambio verso Banco BPM e una verso Banca Generali, che prevede la cessione della quota detenuta nelle assicurazioni. Così la D del Monte Paschi toglie l'oggetto del desiderio di Intesa San Paolo, la quota di azionista di maggioranza del Leone di Trieste, ed è in grado di dare vita ad un terzo polo bancario lontano sull'asse Milano-Siena, sbarrando la via alle mire di Unipol, che nell'operazione di Intesa San Paolo si sarebbe giudicata tutti gli sportelli del Monte dei Paschi. Per far contenti gli azionisti Caltagirone e Delfin del Vecchio, Lovaglio ha messo in campo anche la carta di un maxi dividendo straordinario, soldi allettanti soprattutto per Leonardo Maria del Vecchio, in difficoltà nel liquidare i fratelli. Il rimescolamento potrebbe anche portare a una nuova incredibile battaglia sulle Generali, che sul piano teorico potrebbe vedere in vendita oltre il 25% del proprio capitale.
2: Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori alla Procura di Venezia dopo il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altre donne. Da Ferragosto ci sono già stati 6 femminicidi. I centri antiviolenza chiedono una riflessione seria sull'efficacia degli strumenti di prevenzione e sulla capacità delle istituzioni di intervenire tempestivamente nelle situazioni ad alto rischio. La denuncia da sola non basta, dicono, serve una rete di protezione integrata. Ascoltiamo Cecilia D'Elia, senatrice PD e vicepresidente della Commissione Femminicidi.
7: Capire che cosa non ha funzionato nel sistema. E io penso che il tema non siano le norme, ma siano la loro applicazione e avere davvero, davvero un sistema di protezione efficace. E per fare questo ci vogliono politiche, che sono altra cosa dalle leggi. Sono investimenti, sono la costruzione di una rete, sono il sostegno ai centri antiviolenza, alle case rifugio e sono soprattutto la formazione degli operatori. E sono anche risorse umane, perché quando tu chiedi alla magistratura di essere più veloce nella risposta, no? Di essere più attenta, significa investire in risorse umane e in formazione. Qui si continua a sottovalutare il rischio che le donne corrono e spesso a non prendere sul serio la loro parola, e questo è un problema politico e culturale, è un problema di formazione, è un problema culturale profondo. Va rafforzato quello che si chiama piano strategico nazionale antiviolenza, è troppo poco, va costruito in modo, va finanziato molto di più, va costruito in modo molto più ravvicinato ai territori, alle diverse situazioni. E poi c'è tutto il tema della prevenzione, che in questo paese non si riesce a fare, a cominciare dalle scuole.
2: Nuova impennata del prezzo del carburante, la benzina è schizzata sopra i 2 euro al litro, così come il gasolio, che ha già bruciato il taglio delle accise che scadrà tra meno di una settimana. La benzina ha toccato i suoi massimi dal 2023, l'associazione dei consumatori chiedono un intervento urgente del governo, visto anche il periodo di rientro dalle vacanze estive, e avvertono che si sta preparando una stangata anche sulle bollette. Ascoltiamo Mauro Antonelli dell'Unione Consumatori.
8: La benzina, che se la sono dimenticata completamente l'ultima volta, e noi avevamo chiesto almeno 15 centesimi perché i prezzi sono assolutamente troppo elevati dal punto di vista della politica economica. La politica economica non può restare costante, immutata, indipendentemente da quello che accade nel mondo. Quindi bisogna intervenire ora e bisogna intervenire soprattutto sulle bollette della luce e del gas, che tra poco avremo, diciamo, una mega spangata. E quindi, se poi non hanno i soldi per fare nell'ultima legge di bilancio che si trovano in fronte il regalino, le solite mance elettorali a Tizio, Caglio e Sempronio, a rispettare tutte le promesse che hanno fatto, devono pensare al bene del paese. Quello che si preoccupa è tutto questo meccanismo speculativo che poi va a innescare un'inflazione che riprenderà la sua corsa. Ecco perché bisogna intervenire rapidamente con le politiche economiche per frenare gli effetti negativi che poi possono derivare da questi motivi di carattere internazionale.
2: In Cina il fondatore del colosso dell'immobiliare Evergrande è stato condannato in primo grado all'ergastolo. Il procedimento riguardava anche le società del gruppo, multate per più di 2 miliardi di euro. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
9: Tutto è cominciato nel 2020, quando, sfruttando il rallentamento dell'economia nonché della vita sociale durante il Covid, le autorità cinesi decisero di risolvere alcuni problemi atavici e apparentemente irrisolvibili, in primis la bolla immobiliare. Vararono quindi delle misure che, riducendo la possibilità di indebitarsi alle grandi imprese immobiliari, le mandò di fatto in crisi. Evergrande, la più potente e nota, si trovò allora senza liquidità per continuare, in un classico schema speculativo, a creare colate di cemento senza aver ancora finito i progetti precedenti. Suscitò così le proteste del nuovo ceto medio, che le aveva dato fiducia pagando gli anticipi senza vedere ultimata la propria casa, e cominciò una china discendente sia economica sia politica sia d'immagine, che l'ha portata alla liquidazione nel 2024. Nel frattempo, in parallelo, ecco i procedimenti contro il tycoon fondatore e contro i suoi figli. riconosciuto colpevole di numerose frodi, attività finanziarie illecite e corruzione ad aprile, Hui Kaiyan è stato condannato oggi all'ergastolo. Chiaramente le attività a dir poco disinvolte di Evergrande, così come di diverse altre immobiliari, sono state possibili in una fase in cui le ragioni della crescita economica facevano chiudere gli occhi e le grandi ricchezze si creavano soprattutto con attività speculative. L'immobiliare in particolare svolgeva una doppia funzione: creava un nuovo ceto medio basato sulla proprietà della casa e foraggiava al tempo stesso i governi locali che, dando concessioni ai palazzinari, stavano a galla a fronte di conti perennemente in rosso. Poi il vento è cambiato, adesso è verso la tecnologia che devono andare gli investimenti, mentre la bolla immobiliare crea voragini di debito e mostruosità ambientali e paesaggistiche. Così quei Cayenne ed Evergrande diventano anche moniti per chi si ostina a percorrere la vecchia via. Il fattore politico conta almeno quanto quello giudiziario.
2: Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15.30.
1: Popolare Network.
10: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Bologna, ancora code per traffico intenso tra il bivio Complanare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Attenzione anche in direzione Firenze, un veicolo in avaria, rallentamenti tra Chiusi e Val di Chiana. Ci spostiamo sulla 11 in direzione di Pisa, materiali sulla carreggiata e anche mezzi in lento movimento segnalati tra Prato Est e Prato Ovest. Sulla 12 materiali sulla carreggiata anche qui tra Massa e Versilia in direzione Livorno. E veniamo a Firenze, i lavori alla rete idrica fino al 24 agosto è chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata anche in via Almerigo da Schio e in piazzale di Porta Romana. Ricordo che oggi è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peretola e Poliziano. Ci fermiamo qui per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.
2: This is no simple reform. It really is a revolution.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.
3: No. 2, 3, M.

Country Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno, le 15.30, le notizie. Salgono a 16 i morti del raid russo su Kiev nella notte, decine i feriti. L'onda d'urto ha danneggiato anche un ospedale pediatrico. Il raid, effettuato con droni e diversi tipi di missili, è durato diverse ore. Il ministro della difesa rumeno, intanto, ha fatto sapere che un caccia ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione di gas offshore, appunto rumena, nel Mar Nero. Il drone, secondo Bucarest, era carico di esplosivo. Si tratta di guerra ibrida, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
1: La circolazione ferroviaria a Genova Ventimiglia è stata sospesa dopo che un fulmine ha colpito la sala comando della stazione di Ventimiglia. Il ponente ligure stamattina è stata la zona più colpita da forti piogge. La perturbazione si sta ora spostando a est tra Liguria e Toscana. Nelle prossime ore sarà la Lombardia a essere al centro di possibili temporali di forte intensità e grandinate. La regione ha diramato un'allerta arancione a partire dal tardo pomeriggio. Allerta anche a Firenze, chiusi i parchi, i giardini e i cimiteri.
0: Anche la Finlandia rende noto che rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. È il quarto paese, dopo Germania, Svizzera, Austria, ad annunciare l'intenzione di ricominciare, come previsto dalla normativa europea, a riportare in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo che, dopo essere entrati in Europa passando per l'Italia, si sono spostati all'estero. Dal 2022 l'Italia si è rifiutata di accettare il rientro di circa 80.000 persone.
1: L'autorità britannica per le operazioni di commercio marittimo ha riferito che 6 persone armate sono salite a bordo di un'imbarcazione al largo dello Yemen e ne hanno preso il controllo. La nave, che dovrebbe essere una petroliera, è stata dirottata verso la Somalia. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti ha riferito che la portaerei George Washington sta operando nel Mar Arabico nell'ambito di una missione programmata.
0: La Turchia non cadrà nella trappola attesa dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a dirlo la presidenza turca dopo il bombardamento israeliano di una base militare siriana in disuso. Tel Aviv ha giustificato gli attacchi sostenendo che le forze turche si stessero schierando in quell'area della Siria, vicino all'aeroporto di Abu al-Daur. Il ministero degli esteri siriano ha già smentito questa versione.
1: Aggredito la moglie e la figlia a colpi di martello al culmine di una lite, ma le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. È accaduto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le due donne hanno raccontato di subire violenze fisiche dall'agosto 2025, da quando il 55enne era rientrato in casa dopo aver scontato una pena detentiva proprio per maltrattamenti. La Procura della Repubblica di Monza ha attivato la procedura del codice rosso a tutela delle vittime e disposto il trasferimento dell'uomo nel carcere di Monza.
0: La benzina è tornata a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale e non solo autostradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Industrie e del Made in Italy indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,116 euro al litro per il gasolio, ieri 2,107. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 per il gasolio. Il prezzo della benzina è così salito ai massimi dal settembre del 2023. Alle 15.33 è tutto, le notizie tornano alle 17.30.
2: Network. Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

mai. Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: buon pomeriggio, le 17.30, le notizie.
1: Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Il CDA straordinario di Monte dei Paschi di Siena era in corso dalle 9 di questa mattina.
0: Turchia, Egitto e Qatar hanno condannato fermamente i recenti attacchi israeliani nella striscia di Gaza che hanno causato la morte di civili, tra cui donne e bambini, avvertendo che l'escalation minaccia gli sforzi in corso per attuare il cessate il fuoco. In una dichiarazione congiunta, i tre paesi, in qualità di mediatori, hanno espresso profonda preoccupazione per le continue violazioni e hanno chiesto alla comunità internazionale e al Board of Peace di adottare misure per garantire il rispetto del cessate il fuoco.
1: La portaerei statunitense Washington è arrivata in Medio Oriente per sostituire la Lincoln, la nave al centro negli ultimi giorni di uno scandalo per le condizioni di soldati e membri dell'equipaggio, in mare da oltre 250 giorni. A bordo, secondo le famiglie di alcuni di loro, si vive con gravi carenze igieniche e pasti razionati. Si sarebbero registrati anche diversi tentativi di suicidio.
0: Temporali, forte vento e grandinate sono attesi nelle prossime ore su diverse regioni d'Italia. In Liguria nel pomeriggio la circolazione ferroviaria Genova-Ventimiglia è stata sospesa dopo che un fulmine ha colpito la sala comando della stazione di Ventimiglia. La regione ha innalzato l'allerta meteo da gialla a arancione. Arancione è anche l'allerta in Lombardia, dove in serata è atteso un peggioramento della situazione, anche su Milano. In Val Camonica ci sono già state frane e smottamenti e la viabilità è interrotta tra la parte alta della valle e quella bassa. Nella Bergamasca strade bloccate per l'esondazione di torrenti in Val Seriana e Brembana. Danni e forti grandinate sono stati registrati anche nel Comasco e nel Lecchese.
1: Un'imbarcazione si è capovolta in Nigeria, nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, uccidendo almeno 40 bambini. A riportarlo è l'agenzia Reuters. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Le ricerche dei corpi delle vittime, riferisce Reuters, sono ancora in corso.
0: Ha aggredito la moglie e la figlia a colpi di martello al culmine di una lite, ma le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo, rifugiandosi dai vicini. È accaduto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le due donne hanno raccontato di subire violenze fisiche dall'agosto 2025, cioè quando il 55enne era rientrato in casa dopo aver scontato una pena detentiva proprio per maltrattamenti. La Procura della Repubblica di Monza ha attivato la procedura del codice rosso a tutela delle vittime e disposto il trasferimento dell'uomo al carcere di Monza.
1: La benzina è tornata a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale e non solo quella autostradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Industrie e del Made in Italy indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,116 euro al litro per il gasolio. Ieri stava a 2,107. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 per il gasolio. Il prezzo della benzina è così salito ai massimi dal settembre del 2023.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 18.30 e buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Montecatini Terme e Altopascio in direzione Pisa. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

buonasera alle notizie di Popolare Network. Il Monte dei Paschi di Siena prova a stoppare l'OPA di Intesa San Paolo. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di rafforzamento proposto dalla Di Lovaglio mediante la fusione con Banca Generali e Banco BPM. Anche la Svezia e la Finlandia rimanderanno in Italia i cosiddetti dublinanti. Salgono a 5 i paesi pronti a ricominciare a portare in Italia i richiedenti asilo entrati in Europa passando dal nostro paese. Almeno 15 morti, decine i feriti. La Russia sfrutta la carenza di intercettori delle difese ucraine per colpire Kiev e la sua regione. Danneggiato anche un ospedale pediatrico. Temporali, grandinate e forti venti si abbattono sulle regioni del nord. In Liguria sospesa temporaneamente la circolazione dei treni tra Genova e Ventimiglia. Nubifragi anche in Lombardia, frane e strade chiuse nelle valli bergamasche e bresciane. A Como esondato il lago. Attesi temporali a Milano città. La Turchia non cadrà nella trappola di Netanyahu, è la risposta di Ankara ai bombardamenti israeliani in Siria che Tel Aviv ha giustificato sostenendo che le forze turche si stessero schierando nell'area. Benzina di nuovo al di sopra dei 2 euro al litro e ai massimi storici dal 2023. Il taglio delle accise sui carburanti non è servito a nulla, anche il diesel continua ad aumentare. Martedì prossimo scade il provvedimento governativo e l'esecutivo non sa che cosa fare. Le notizie tornano con il giornale radio alle 19:30. Buona serata.

0: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.
1: Yeah!

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche Finlandia e Svezia rimanderanno in Italia i migranti secondo il trattato di Dublino. Francia e Spagna invece no, non ricorreremo a espulsioni, dice il Ministero dell'Interno spagnolo. Le opposizioni all'attacco contro Giorgia Meloni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. Alla Versiliana la fazione nordista della Lega attacca Matteo Salvini. Bisogna ritornare alle origini, se non si cambia prima di Pontida sarà guerra aperta. I salviniani rispondono, qualsiasi attacco è solo per salvare le poltrone. La Russia sfrutta la carenza di intercettori ucraini e fa almeno altri 15 morti con i lanci di missili. Colpita Kiev, danneggiati un ospedale pediatrico e una scuola. Benzina di nuovo al di sopra dei 2 euro al litro e ai massimi storici dal 2023. Anche il diesel continua ad aumentare. Il taglio delle accise sui carburanti deciso dal governo non è servito a nulla. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, sono diventati 5 i paesi europei che intendono rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè quelle persone che secondo il trattato di Dublino dovrebbero stare nel paese dell'Unione Europea che per primo li ha accolti e identificati. Per questioni geografiche il paese di prima accoglienza si ritrova a essere spesso l'Italia. A Germania, Svizzera e Austria si sono aggiunte Finlandia e Svezia, i cui governi hanno confermato all'agenzia ANSA l'intenzione di rimandare appunto in Italia i dublinanti. Dallo scorso 12 giugno è in vigore il nuovo patto europeo migrazione e asilo, una normativa sbandierata dal governo Meloni come una vittoria perché tutta Europa si sarebbe allineata sulle sue posizioni. Però l'entrata in vigore del patto sembra aver indotto questi 5 paesi a ritenere superata la sospensione dei rimpatri, sospensione che è stata chiesta e ottenuta nel 2022 dal governo italiano. In pratica per 4 anni gli stati europei non hanno mandato in Italia le persone che secondo il trattato di Dublino avrebbero dovuto fare da noi la richiesta di asilo. Si parla di circa 100.000 persone tra tutti gli stati europei, anche se per ora i numeri di chi è già tornato o tornerà in Italia sono bassi, qualche decina di migranti. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha ironizzato: un capolavoro targato Meloni, i rimpatri funzionano ma contro di noi. Mentre la segretaria del PD Schlein ha collegato la decisione dei 5 paesi europei alla mancata solidarietà di Meloni verso la Spagna dopo i fatti di Ceuta. Sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso. Secondo Cecilia Strada, europarlamentare in quota PD, le nuove regole hanno fatto sì che ogni Stato pensasse a se stesso trascurando la solidarietà verso i migranti. Sentiamola.
1: Non credo che ci sia da stupirsi quando i governi danno il peggio possibile sul fenomeno migratorio e rinunciano alla gestione politica del fenomeno, rinunciano alla garanzia dei diritti umani, rinunciano anche alla propria posizione di ricattabilità o meno sullo scacchiere internazionale. Poi mi sembra che la meno grave che possa succedere sia che i dublinanti vengano rimandati nel paese di prima segnalazione. Francamente sono stupita dello stupore del governo Meloni, quando il governo Meloni e questa destra che abbiamo in Italia sono tra i primi a voler aver voluto far saltare tutti i paletti del buonsenso oltre che dei diritti. Se sono pronti, anzi non vedono l'ora di poter rimandare qualche disgraziato a chiedere asilo in Ruanda, non si vede perché non dovrebbero stati europei fare la stessa cosa con l'Italia, visto che la legge è dalla loro. Non si tratta soltanto di accettare la violazione dei diritti umani o la riduzione dei diritti fondamentali per le persone migranti, rifugiati e richiedenti asilo, sono anche delle soluzioni, quelle che propongono, che non sono soluzioni, nuovi regolamenti che sono entrati in vigore, che sono raccontati come il grande successo della destra italiana, sono cose che portano poi nell'applicazione a applicazioni molto disomogenee, mentre invece lo scopo nel legiferare dovrebbe essere l'armonizzazione a livello europeo.
0: Francia e Spagna non si uniranno ai 5 paesi che vogliono liberarsi dei dublinanti, almeno per il momento. Sempre secondo l'agenzia ANSA, Parigi ha affermato di voler continuare a collaborare con l'Italia, poiché che i due paesi condividono la volontà di far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Il governo spagnolo invece si è detto favorevole a gestire la questione dei dublinanti attraverso i meccanismi di solidarietà dell'Unione Europea, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Alla Versiliana c'è stata la presentazione del libro del capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, insieme a lui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, i due principali contestatori della linea politica di Matteo Salvini, che auspicano un passo indietro dell'attuale segretario, Alessandro Braga.
2: L'attacco previsto è puntualmente arrivato. La Lega così non va. Prima di Pontida serve una soluzione. Parola di Massimiliano Romeo, che non ha usato giri di parole per avanzare ancora una volta le richieste dei nordisti a Matteo Salvini. Qual è la soluzione? Una gestione collegiale del partito e un coinvolgimento dei governatori e di Luca Zaia. Per fare cosa? Riportare la Lega alle origini, alla vicinanza ai territori e per un rilancio della questione settentrionale. E smetterla di inseguire a destra chi a destra c'è già, Meloni e Vannacci. Non poco, visto che le richieste vanno in direzione contraria a quanto fatto da Salvini negli ultimi anni. Ma tant'è, sembra proprio che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. La palla ora passa a Salvini, dicono i nordisti, che dovrà decidere cosa fare alla svelta. Al momento non sembra che il segretario abbia intenzione di concedere molto. Da giorni i suoi fedelissimi via social stanno attaccando i nordisti. Borghi, vicinissimo a Salvini, ha detto esplicitamente che qualsiasi contestazione al segretario è dettata solo dalla necessità di non perdere le proprie politiche. Durante il dibattito c'è stato anche un momento di contestazione, portato avanti in realtà da pochissimi militanti leghisti delle regioni del sud. Quale sarà l'epilogo lo si vedrà a breve, ma tirar fuori dal cilindro una soluzione di compromesso non sarà facile, a meno che dietro le quinte non la stiano già cercando due big della Lega al momento defilati, Giorgetti e Calderoli. Si vedrà.
0: Il Consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena ha approvato il piano di rafforzamento sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio mediante la fusione con Banca Generali e Banco BPM. L'obiettivo è fermare l'offerta pubblica di acquisto di Intesa San Paolo, che a giugno aveva annunciato di voler comprare la banca senese. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: Via libera del CDA del Monte dei Paschi alla doppia operazione ideata dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio per ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo, che porterebbe allo spezzatino di MPS con la vendita delle 630 filiali a Unipol, Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Dei 12 membri del CDA, 4 riconducibili alla di Francesco Gaetano Caltagirone, si sono astenuti. Il piano di Lovaglio prevede una doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per finanziare l'operazione, che prevede anche un pagamento in contanti sia per gli azionisti del Banco Popolare che per la filiale specializzata delle assicurazioni generali. MPS venderebbe il 4% del 13,2% del proprio portafoglio di titoli del Leone di Trieste. Il nuovo sviluppo del risico bancario italiano potrebbe riaprire diversi temi che sembravano per ora dormienti: il futuro delle generali, il ruolo del Crédit Agricole, primo azionista del Banco Popolare di Milano, che si era opposto all'operazione di fusione con MPS, il braccio di ferro tra gli eredi per il controllo di Delfin, oggi azionista di primo piano sia di Mediobanca MPS sia delle generali, ma dove Leonardo Maria Del Vecchio fatica a trovare le risorse ingenti necessarie per liquidare i fratelli.
0: Il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio dell'ex Ilva è obiettivo di rilievo nazionale, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo sapere che il tavolo per lo stabilimento di Taranto tornerà a riunirsi entro i primi di settembre. Strage di civili a Kiev, la Russia attacca con droni e missili anche balistici, le vittime sono almeno 16, decine i feriti. L'attacco ha danneggiato anche un ospedale pediatrico e una scuola. Il servizio di Michele Migone.
4: Il punto debole della difesa ucraina è la mancanza di Patriots. L'intercettore prodotto negli USA è l'unico in grado di fermare i missili balistici con cui i russi bombardano la capitale, ma da tempo la contraerea di Kiev non ne ha più. E questo è il motivo per cui le stragi di civili si ripetono notte dopo notte. Il mese di luglio è stato più sanguinoso dal 2022 ad oggi. Il bilancio dei primi 6 mesi dell'anno parla di più di 1.400 civili uccisi. Vladimir Putin ha capito qual è il tallone d'Achille ucraino e ha così intensificato gli attacchi proprio con i missili balistici. Lo ha fatto come risposta alla campagna aerea di Kiev contro le raffinerie di petrolio in territorio russo, ma soprattutto lo ha fatto per proseguire la sua strategia di colpire i civili per fiaccare il morale e la resistenza degli ucraini. Gli arsenali russi sarebbero ancora riforniti, ma per non rimanere a corto di missili balistici il Cremlino ha chiesto aiuto ai nordcoreani. Secondo l'intelligence ucraina, Pyongyang avrebbe inviato 4 batterie nell'ovest della Russia con almeno 40 missili. Alla fine l'accordo completo prevederebbe che i nordcoreani mettano 120 missili a disposizione di Mosca. Putin ha poi ordinato all'industria bellica un incremento della produzione. Si parla anche di un aumento mensile del 100% di alcuni di questi modelli, come per esempio l'Iskander. Qualche giorno fa Volodymyr Zelensky ha detto che agli ucraini basterebbe avere l'1% dell'arsenale di Patriot degli USA per resistere in questa situazione e il 5% per essere tranquilli. Il problema è che gli Stati Uniti sono rimasti a corto di questa arma utilizzata nella guerra contro l'Iran. Per questo da tempo non ne danno più a Kiev. La promessa di Trump di concedere la licenza all'Ucraina per produrre i Patriots è poi caduta nel vuoto. Gli USA si tengono stretti la tecnologia e il business di questa arma.
0: Il D-Day economico evocato da Trump contro l'Iran è un diversivo e una minaccia per i mercati globali. Sono le parole del ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta all'annuncio di Trump dell'avvio di una guerra economica contro il paese. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente su Truth, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere. Trump ha inoltre minacciato ripercussioni per i paesi che faranno affari con Teheran. La benzina è tornata a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale e non solo autostradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Industrie e del Made in Italy indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,11 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,07 euro al litro per la benzina e di 2,18 euro per il gasolio. Il prezzo della benzina è così salito ai massimi dal settembre del 2023. Il taglio delle accise solo per il gasolio, deciso dal governo con l'ultimo decreto che resterà in vigore fino a martedì prossimo, è di fatto risultato inefficace. Sentiamo il parere di Michele Andreaus, docente di economia aziendale all'Università di Trento.
5: Il taglio delle accise è una soluzione che può funzionare, poi con tutti i punti di domanda, nel breve periodo, cioè questione di poche settimane, c'è un picco, allora si taglia. Chiaramente l'usare sistematicamente il taglio delle accise per stabilizzare il prezzo della benzina fiscalmente è, diciamo, iniquo, perché pone a carico della fiscalità generale un beneficio che non è proporzionale alla capacità di spesa barra reddito di chi ne beneficia. Cioè, quello che va a fare il pieno con la Ferrari, che la benzina costi 2 euro, 2,10 euro, non gli cambia la vita. Quello che va a fare il pieno per andare in vacanza con la famiglia, lì sì, però in questo momento il taglio delle accise, questo va a beneficio di tutti, di chi ne ha bisogno e di chi non ne ha bisogno.
2: Tradotto, lo paga di più chi ha un reddito più basso.
5: Beh, certo, certo. Secondo, pone un problema di gettito. Infatti ogni taglio delle accise richiede una copertura, che può essere debito o un taglio su un'altra spesa pubblica. Anche il discorso molto demagogico di certi movimenti politici, quando io sarò al governo taglio le accise, c'è dentro ancora le accise sul terremoto di Messina. Allora, al di là del motivo per il quale sono state introdotte nel tempo le accise, ma le accise sono una componente importantissima nel bilancio dello Stato. Allora, tu tagli un'accisa, quindi tagli un'entrata, devi dire ok, quell'entrata che mi serve per coprire quelle uscite, come la gestisco?
0: Questa sera sarebbe dovuto esserci il picco delle perturbazioni che hanno colpito il nord Italia, ma su Milano la situazione è sempre stata sotto controllo. Ci sono state molte meno piogge di quel che ci si aspettava. Sentiamo Marco Granelli, assessore alla protezione civile del comune di Milano.
6: Bueno, si conferma che è piovuto molto nella parte nord di Milano, a Milano è piovuto poco, i temporali sono concentrati nelle Prealpi e adesso attendiamo un po' la discesa dell'acqua, della pioggia sui fiumi, però per ora la situazione, diciamo, è sotto controllo. I fenomeni dovrebbero diminuire verso le 11:30, poi abbiamo delle nuove piogge domani in mattinata. Nella notte non dovrebbero esserci fenomeni, chiaramente teniamo tutto controllato, sul Seveso MM è pronta per utilizzare la vasca, a Ponte Lambro abbiamo messo le paratie mobili, abbiamo il monitoraggio dei sottopassi, però fortunatamente su Milano in questa occasione i temporali sono stati molto, molto deboli e non ci sono stati fenomeni pesanti. Da domani le previsioni ci dicono che domani ci sarà pioggia, domani mattina, e poi dovrebbe migliorare nel pomeriggio, quindi anche noi terremo chiusi i parchi domani mattina, ma se come si prevede le condizioni miglioreranno, verranno aperti durante la giornata.

E il giornale delle 22.30 termina qui. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Mare Network.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.